tambale. Hey, wule ka di ni robi wule. Hey, ne kam raka ke karle. Barka jigala ablay. Ablay ko fete se jigi kro. Barka ne ka jigala ablay. Di ala ka tiya da domina ablay. Kachigide da ablay. Akanila kanunda. Barka jigi.